Dottore, nostri, nomine Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini Fondisco, moriamo di essere verso il trascendente del vista, presso legge, e di un attacco un po', che ha fatto insieme per Cristo, dopo la sua ave, benedicta per il potere, ma per spirito e stesso, descendi voi, mare di stesso.